Tano allora, nel 3 Tango X, di Sending 23 Level 250 e Bound Xbox. Continue, descend to flight level 150 and 3 Tango X.